Miei cari amici vicini e lontani, la mia più cordiale buonasera, ben ritrovati con Ciao Italia. Ja, mein liebe Freunde, Neonfern, Guten Abend, buonasera a tutti, benvenuti a Ciao Italia, benvenuti questa sera, ricchi e poveri, heute Abend mit uns hier in Ciao Italia.

piccolo amore mio, ragazzi, bellissima. Oi ta benesin adian vang mit ricche e poveri, ja varum varum varum neste jahre sin mit uns ja mit cia Italia e ricche e poveri e congressal neste jahre grandioso. Bene, le dediche, ragazzi, le dediche. Marina per suo marito Luca. Abbiamo un'altra dedica da parte della signora Smeralda per il suo fidanzato Orazio. Entana come vai da mitunze dediche, vo vastutu di unze dediche magandia. Oda vai o casar in Facebook, oda vai Salvino, parla.

0: Fantastico!
1: Buonasera. Che bello!
2: Mio fratello!
1: Grazie!
2: Mio fratello è napoletano!
1: Esatto! Veramente siamo fratelli! Ma da tanto tempo!
2: Sai che ero teso, ero teso!
1: Sì, emozionato! Non dillo sì. A me!
2: A me tu di più, certo! Però anch'io,
1: Io ti ringrazio perché sei venuto alla mia festa, la tua presenza mi onora. Perché la tua è davvero una carriera straordinaria, iniziata nell'84 con Terra Promessa e vinto Sanremo.

0: Stacco Tunde.
1: Esatto. Lui è salito su un aereo nell'84 e non è sceso più, continua a girare il mondo.
0: No, sono venuto a Napoli.
1: È la vera nostra rappresentanza nel mondo della musica italiana. Io invece nel 92 ho preso un treno per andare a Sanremo e ci ho impiegato 8 anni, sono arrivato nel 2000. Il mio primo Sanremo.
0: Vabbè, dai, sei arrivato comunque, dai. Anche tu, oh, ne hai fatta di strada.
1: Abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo suonato in
0: ma
1: giro.
0: Ma siamo in diretta?
1: Certo che siamo in diretta. Vuoi salutare gli amici di Reu? Vuoi salutare qualcuno a casa?
0: I miei figli.
1: Saluta i tuoi figli.
0: Ciao figli.
1: Comunque, se ti devo dire la verità, fin dall'inizio c'è una cosa di te che mi ha sempre colpito: la tua capacità di trasmettere allegria, spensieratezza, solarità, gioia di vivere. Guarda qua, guarda che ti faccio vedere. Di qua o di là. Ecco, vedi? Tutte le tue copertine sono tutte fatte di allegria, spensieratezza, solidarietà.
0: Ma poi l'ho dato dopo di l'allegria, dopo. Ma anche tu non eri male però, eh?
1: No, eh?
0: Guarda.
2: Bene, una bella chiacchierata, ragazzi.
0: Ma
2: datevi una calmata adesso, eh?
0: Dobbiamo...
1: No, perché durante i servizi fotografici perdevo sempre qualche bottone, quindi stavo sempre con la testa così.
0: Ma l'importante poi è quello che...
2: Sono due chiacchieroni.
1: E nei tuoi?
2: Gigi D'Alessio, Nero, Saramazzotti. Sì.
1: Ci sono canzoni, forse le più belle della musica italiana, come questa.
0: Grazie.
2: Andiamo, ragazzi. Gigi D'Alessio, Eros Ramazzotti, live con Ciao Italia.
1: Luca Scarpa.
0: Luca, grande Luca.
1: Te la ricordi?

Yo, jetzt Umberto Mage Petit Marie. Sì. Andiamo! Gloria, gloria, gloria!